0: Urbana 94.9.
1: Wow, wow. Ho presente una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gangsta. Yeah. Mami,